cuento a longilenca condanga calaquique galam kita di kulamba galam kita di kulamba kishikana mi kumutamba galam kita di kulamba kishikana mi kumutamba